0: Meu Itàlia és de, és de Tagliatella.
1: Sí?
0: He visitat amb el Google Maps, diguéssim, comerços, molt establiments bé, molt propers a la Fontana di Trevi. He trobat Piccolo Trevi Suites, és un hotel que, com que es diu Trevi, dic, home, deu saber de la Fontana di Trevi. M'he fet entendre com podia. Buongiorno.
2: Salve.
0: Era per sapere per la Fontana.
2: La Fontana è sempre molto affollata, tutti i giorni.
0: E tu sei un fantastico italiano, perché io comprendo tutto quello che tu mi dici.
2: Grazie.
0: E perché mi italiano non è molto buono, è un italiano di Barcellona.
2: È molto buono come italiano di Barcellona.
0: Oh, grazie mille.
2: È molto strana la domanda.
0: Io ho apprendito con il Mario Kart e con oggi videogioco.
2: Sì.
0: Okidoki, Mario Kart.
2: Mi sembra fantastico.
0: E io ho apprendito italiano con Ero Ramazzotti.
2: Hai imparato l'italiano con Ero Ramazzotti?
0: Esatto.
2: Ok, fantastico. Anche questo è molto fantastico.
0: E cosa más bella che tu?
2: Sì, Ero Ramazzotti quella. Va bene, se torno al lavoro? Grazie, ciao, buona giornata.
0: Grazie, ciao Bella, grazie.
2: Ciao.
3: Està molt bé perquè hem faltat a tres col·lectius amb una trucada.
1: Sí.
3: Els italians, a Eros Ramazzotti i a Mario Kart.
1: Des de Lleida.
3: Des de Lleida, exacte.
0: I a més aquesta senyora pobra que tenia feina l'estava molestant. He visitat més properament la Font i hi ha una botiga de gelats que es diu Gelats Melograno i clar, ells que són tan a prop, he dit, aquests em sabran dir si s'ha pagat en efectiu a la Font o pots pagar amb targeta, que això és una informació que crec que és rellevant.
1: Clar.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va? E per sapere come sta la Fontana, e visto che è di pagamento?
4: Per entrare sotto bisogna pagare 2 euro.
0: 2 euro?
4: O si paga con il bancomat o si paga online.
0: Ah, e pagare con le Bizum o pagare con la moneta?
4: Targeta. O online.
0: Ah, ok.
4: Credo che si può pagare effettivo. Si può, non si può, mi sta dicendo che non si può. No, effettivo non si può. Targeta o online. Si può lanciare da fuori, si può rilanciare. Da fuori penso che si può lanciare. Hasta ora qualcuno la lancia da fuori.
0: E lanciare desde molta distanza?
4: Sì, un pochino di distanza, sì. 7, 8, 9 metri.
0: Ah, perfetto. E se tu fallare, puntare una iaia e le baziare un occhio?
4: Sì, certo.
0: Esperi che non passi, spero che non passi.
3: Està molt bé perquè et fas entendre d'una manera espectacular.
1: Totalment. Sí,
0: crec que és més barra que una altra cosa, però aquest senyor que deia ens ha donat una informació molt rellevant. I és que si tu vols llançar la moneda des de molt lluny, no fa falta pagar. És el que està fent molta gent, que ja la llança des de 8 metres... I llances la moneda des del carrer fins a la Font.
3: Ves que no siguis Port Olímpic d'aquí això uns anys, eh?
0: Oh,
1: sí, exacte.
0: I una moneda de 2 euros al cap fot mal, eh?
1: Oh, i tant.
0: Fot mal a la butxaca i fot mal al cap. Com que aquest senyor era tan simpàtic i estava venent gelats, li he preguntat pels gelats, pel seu negoci, no només per la Font.
3: Ara.
0: Tutto bene con el gelato?
4: Sì, tutto bene, ora è tranquillo.
0: Claro, perché è molto freddo in invierno.
4: Sì, freddo
0: qui también. Ok, grazie mille.
4: Grazie a te, caro. Speriamo di vederci presto.
0: Viva Roma, viva Roma.
4: Certo, grazie.
0: Viva Roma, ciao, viva Italia. Ciao, ciao, bello.
4: Grazie.
1: Però, ciao, bello.
3: Però quin sentit té això que has fet ara?
0: No, home, és agafar informació i ser simpàtic amb la gent que m'atén. Mireu, no sé què passa a la Fontana di Trevi. No hi he estat mai, no sé si vosaltres hi heu estat per allà.
3: Sí?
0: Es veu que hi ha moltes geladeries pel voltant.
3: Home, perquè a Itàlia es fa molt tema de les gelats.
0: Sí. Però és que especialment al costat de la Fontana di Trevi. Doncs bé, dels gelats Melograno he anat als gelatis Trevi. Dic, home, aquests de Trevi...
1: Ah.
0: Es diuen Trevi per la Fontana.
3: Clar. Ves que no siguin...
1: Gelats d'aigua de la Font.
3: No, que no siguin fills de la Fontana, que és la mare del Trevi.
0: Ara no t'he entès, però...
1: Bueno, seguirem.
0: He trucat a gelat. És que no ho he entès. Buongiorno. Era per saber-hi què fa la Fontana di Trevi.
5: Sì.
0: È molto ruido di fondo. E perché molta clientela.
5: Se preferisci può parlare spagnolo, la capisco.
0: E tu parli spagnolo? Has estado alguna vez in Barcelona?
3: Ma che fai?
5: No.
0: E perché parla spagnolo?
5: Perché lo studia.
0: Ah, hai studiato nel collegio?
5: Sì.
0: E tu che parola sapevi dire? Per esempio, la Fontana di Trevi dei pagamenti in spagnolo?
6: della Fontana di Trevi, a pagamento, era sì, a pagamento, sono 2 euro appunto che si fa.
7: 2 euro? Ok, e quando tu visiti Barcellona, tu tieni che pagare.